mi chiedono, tutti mi vogliono, e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, e qua la parrucca, questa la barba, qua la sanguigna, presto mi lievo, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono, qua la parrucca, questa la barba, presto mi lievo. Figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro, figaro.

Figaro? Su qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quanto fortissime sono con le turbine, sono attacco, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Amo Figaro, brava bravissima, amo Figaro, brava bravissima, te fortuna, teo fortuna mancherà. Amo Figaro, brava bravissima, amo Figaro, brava bravissima, te fortuna, teo fortuna, teo fortuna.